0: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
1: Che fretta c'era, maledetta.
0: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sì.
0: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
3: Radio Company, boutique,

0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì,
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company Time.
2: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
3: se conosce Brutti ma Simpatici.
4: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
2: Sì.
4: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
2: Ogni tanto.
3: Come? Passiamo di qua.
4: È un programma di intrattenimento puro.
2: Sì.
4: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18
2: alle
4: 20.
2: Dalle 16 alle 18.
3: Esatto. Brutti ma Simpatici.
2: Zero problemi.
3: E zero.

0: Mauro Tonello, c'è Botta 90 che suona il sabato mattina a questa Radio Company. Buona giornata a tutti, buon weekend. Buongiorno anche DJ Nick. Partiamo subito con Cacio Vita, loro Mr. Venture, ma anche Gloria Gaynor con Oh What a Life, il remix di Alex Natale, poi la versione di Running Up the Hill, un pezzo storico di Kate Bush, ripreso dalla Elastic Band.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Ed ora si bento Running Up the Hill, Gloria Gaynor, la sua Oh What a Life, il Catch Beat con Mr. Vain. Piccola pausa, torniamo tra poco con Beth Holton.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Pop the Volume Please, che vi parla come sempre Mauro Tonello a quest'ora, e in arrivo anche Central Reservation di Beth Orton. Poi troviamo anche lui, Mr. Armin Van Helden, la bellissima You Don't Know Me.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Massa, protagonisti in questo sabato di Botta 90, i White City con Wannabe. Piccola pausa.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Su Radio Company, Botta da 90. Music, Mr. DJ. Botta da 90 con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: 90 e sabato mattina su Radio Company. Buona giornata ancora, buon weekend. Mauro Tonello, in arrivo i 20 Fingers, Shouting Man e Technotronic, The Beatles Technotronic.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: The Beat in Stegnotronic, prima ancora i 20 Fingers, in arrivo ora la storia della musica house con Martin Gardner su My Body and Soul, la nostra cara amica Joy Salinas e Bip Bip.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: ed era Joey Salinas con BB per prima ancora Marvin Gallestro, poi gli ultimi di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Radio Company, la vostra mattinata, sono le 8 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. La tragedia nei fondali dell'isola maldiviana di Alimatà riprendono oggi, meteo permettendo, le ricerche dei corpi di quattro italiani ancora intrappolati nella grotta ad una profondità di 60 metri. Finora è stato recuperato solo il cadavere del sub padovano Gianluca Benedetti. Due cacciamine italiani partiti da Augusta sono diretti a Gibuti, nel Corno d'Africa, per un intervento a Hormuz, tregua avvenuta. Intanto USA e Israele starebbero valutando di riprendere i bombardamenti sull'Iran la prossima settimana. Standard & Poor's aggiorna il rating dell'Italia e lo lascia a livello BBB+, confermando l'outlook positivo. L'ultimo rating dell'agenzia per l'Italia è stato pubblicato il 30 gennaio. Colpo di coda potente dell'inverno, con temperature al ribasso, forti piogge e anche venti di burrasca, con un'allerta meteo che oggi si estende a 9 regioni. Il maltempo oggi interesserà principalmente il centro-sud. Lo sport, tennis, la pioggia caduta a Roma ha portato allo sospensione e poi al rinvio ad oggi della semifinale tra Sinner e Medvedev. Per il giro acuto di Vingegaard sul blockhouse, Eulalio resta in rosa. Per la MotoGP, nelle prequalifiche al Montmeló, miglior tempo per Acosta. Breaking news.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: 16 maggio 2026. Quindi stiamo indagando, lo sapete, in questa prima parte come insomma ve la passate questa mattina, cioè programmi, cose segnate in agenda, ma anche più in generale perché noi estendiamo anche al weekend. Quindi abbiamo visto, c'è chi parte, chi va a Torino e insomma domani, ecco, ci racconterà com'è andata per l'appunto nella specifico la presentazione del libro, chi sta andando al lavoro in questo momento, chi sta portando a spasso gli amici a quattro zampe, chi sta andando anche a scuola, attenzione che salutiamo tutti quelli che oggi magari sono anche alle prese con qualche interrogazione o qualche compito in classe, dai, manca poco però, forza, forza e coraggio. Ma sentiamo ancora la vostra voce.
1: Ciao ragazzi, via Sara.
2: La pioggia non c'è e domani mattina vi porto con me a correre la Straverona con Energia 90 palla con la cassa sulla schiena. Bene. Ciao Simone.
0: Ciao Simone, mitici anni 90, ci sta, portaci con te sempre, ci fa molto ma molto piacere. Ovviamente, bene, questi e molti altri messaggi stanno continuando ad arrivare, vi ricordo quello che è il nostro numero, che è il 333-2688-688. Restate con noi perché a proposito di posti che fanno bene all'animo, fanno bene a tutto ciò insomma che riguarda noi stessi, tra poco è un passo alla volta, ci ritroviamo sempre qui su Radio Company e ne parleremo per l'appunto.

L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: La giornata qui ovviamente con la Jay, con il nostro, eccolo qua, Ciringhito, in questo 16 maggio che insomma al di là del tempo che è così così, però incrociamo le dita che sia una buona giornata ovviamente per tutti quanti e anche dal punto di vista meteo per l'appunto. Ma sentiamo dunque cosa si fa, si viaggia per caso?
1: Ciao, sono Giorgio.
0: Ciao.
1: Invece che il papà di portarmi a scuola mi porta a Gardaland.
0: Ciao. Oggi, quindi oggi insomma mi pare di capire super giornata, ma tipo perché oggi c'è una festa particolare, non lo so, è chiusa o è di solito tu il sabato vai non vai, non lo so, così è. Comunque oggi si è scelto quello, praticamente pescato sei bigliettini tipo, no, oggi cosa si fa? Facciamo questo, e nel caso si sta solo fortunati, diciamo. Allora, a proposito di viaggiare, una cosa che quando viaggiamo stiamo meglio, no, questo diciamo che l'abbiamo capito senza degli studi, però arrivano anche quelli, perché insomma viaggiare fa bene al cervello, alla mente, spostarsi proprio fisicamente in un nuovo luogo ci dà insomma una sorta di benessere, stacca la spina, e questo serve per l'appunto. E allora, al di là che le vacanze siano lontane o vicine, ok, abbiamo avuto qualche ponte per, insomma, chi ha avuto la possibilità ovviamente di beneficiare dei giorni del ponte, insomma ha avuto un po' una preview di quelle che saranno poi le vacanze. Quindi volevo chiedere non tanto delle vacanze, perché vabbè è una cosa, a parte che siamo già al 16 maggio, quindi non è proprio, magari qualcuno c'ha le ferie subito dopo finita la scuola per appunto a giugno, e quindi magari si parte già a metà fine giugno, però io volevo sondare un po' quella che è la nostra quotidianità più o meno, ok? O il weekend, magari dove si ha un pochino più di tempo, ecco, forse è meglio questo, mettiamolo così, dove avete un pochino più di tempo, qual è quel posto vicino oppure lontano, ok, che vi fa star bene, ok? Proprio sentite, quando andate là sta bene il cervello, sta meglio la mente, state proprio bene voi, capito? Una boccata d'aria fresca. C'è un posto che sia per l'appunto vicino, non è detto che debba essere per forza dovete partire e farvi, non so, 10 ore d'aereo, può essere che sia dietro l'angolo di casa. E quindi questo volevo sondare con voi al 333 2688 688. Ma questo posto c'è?

0: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento, questa è Radio Company, ancora una buona giornata. Come sempre insieme a voi ad accompagnarvi in questo sabato mattina, ma non solo, anche in questo weekend. Un buon weekend ovviamente a voi, qualsiasi cosa voi stiate facendo, ma magari state viaggiando anche, magari state andando in qualche posto in particolare al di là del lavoro. E quindi, visto che siamo partiti da questa affermazione, insomma questi studi secondo i quali viaggiare fa bene al cervello, alla mente, insomma spostarsi in un luogo nuovo, staccare la spina serve, allora volevo chiedere, al di là ovviamente degli impegni, al di là del tempo che c'è a disposizione, cioè c'è un posto che sia vicino, può essere anche dietro l'angolo di casa oppure magari lontano, dove finalmente riuscite veramente a staccare la spina, a tirare un bel sospiro di sollievo? E allora sentiamo.
1: Ciao, sono il papà di Giorgio.
0: Ciao.
1: Allora, i posti in questo caso sono due che stiamo bene, e uno è Asiago e l'altro è Gardaland. Evviva, ciao.
0: Evviva, ciao. Vedi, sente la gioia nell'andare nei posti dove stiamo bene. E poi c'è anche chi viaggia sempre e lo fa per lavoro, eccolo lì, ci dice: guarda, sto bene quando sono nella mia cabina del mio aereo Airbus 320. Buona giornata a tutti voi dal vostro comandante Diego. Ma una buona giornata a te, carissimo Diego. Oggi quindi sei al lavoro? Anche oggi si va, si è già tornati? Così sono curiosa di scoprire un attimo. Allora, 333 2 688 688, dunque posti vicini oppure lontani ne avete dove riuscite a staccare veramente la spina e sentite che vi va proprio bene alla mente?
2: Spot. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: E ora la sfida finale. Cocktail.
9: Spritz al tramonto.
8: Colazione.
9: Cappuccino vista mare.
8: Estate.
9: Crociera all'inclusive con Costa.
8: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
11: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
12: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

Questa è Radio Company, ancora ciao, buongiorno da Michele Gena, nostro Ciringhito, l'esotico Ciringhito presente in questo sabato mattina e soprattutto voi, i vostri messaggi in questo 16 maggio dove si parla di viaggi, bello no direi come cosa, viaggiare, possono essere viaggi mentali, no, viaggi proprio quelli che si fanno, che però fanno bene alla mente, cioè quelli che fanno bene al cervello, cioè diciamo spostarci in un posto nuovo, staccare la spina fa bene. E allora io volevo sapere non tanto quella che è la vostra agenda per quanto riguarda le vacanze prossime, ma se c'è un luogo, ok, in cui tornate molto spesso, volentieri, che può essere dietro l'angolo per l'appunto, come essere invece a ore e ore e ore di distanza, dove veramente state bene, voi dite non vedo l'ora, guarda, di andare lì anche qualche ora, anche qualche giorno, però lì ci devo andare per ricaricarmi. E allora cosa ci state raccontando al 333 2688 688. Vado a salutare Cri, la cuoca, ma buongiorno Cri, che ci scrive: buongiorno company, allora il posto dove stacco la spina è Milano, ogni tanto insomma parto e me la godo con il mio gruppetto di amiche milanesi, 2 ore e mezza di treno e ci si rigenera, chiudo tutto, cucina, family, nipoti, sono solo io. Ah brava Cri, guarda ti dico perché abbiamo in comune questa cosa, allora non ho un solo posto, devo dire la verità, ne ho diversi, però uno di questi qua potrei veramente darti la mano, perché insomma a Milano ci torno sempre molto molto volentieri. E poi ancora dove eccoci qui, allora c'è anche chi ci dice: ciao Michela, guarda, ben trovata, grazie grazie mille, ci dice: guarda, il nostro posto preferito nei dintorni è Bassano del Grappa, ci facciamo delle belle passeggiate lungo il sentiero del Brenta, super rilassante per staccare un po', eccolo vedi, quindi non serve fare chilometri chilometri chilometri, magari proprio vicino a casa abbiamo un posto che sentiamo nostro e che ci rigenera la mente, lo spirito, tutto quanto. E allora continuate ovviamente a raccontarlo anche live dalla vostra voce, così sentiamo sondiamo anche l'emozione nel comunicarcelo, perché no. 333 2688 688, quindi luoghi, ricapitoliamo ancora, che siano vicini, che siano un pochino più lontani, dove riuscite a staccare la spina veramente alla grande, mi raccomando, quindi siate veloci, i vostri messaggi anche vocali ovviamente. Nel frattempo Sunburn.

0: Finisce qui la puntata di oggi di Maximum All Stars. Dopo il successo del passato, l'iconica Need You Tonight di INXS e poi invece Rocco Hunt, La più bella del mondo, il successo del presente, le canzoni che chiudono la puntata di oggi di All Stars, che torna il prossimo weekend, sempre sabato tra le 17 e le 18. Arriva Botta da 90, io torno più tardi, ore 22, c'è la nostra classifica dance, i fortissimi vi aspetto lì. Nel frattempo vi auguro un buon sabato, ringrazio Jimbo per la regia, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Botta 90 suona il sabato sera su Radio Company, passate da poco anche alle 18. Salve da Mauro Tonello, ben piazzato in console anche il nostro DJ Nick. Partiamo subito alla grande con DB Boulevard e la sua Point of View, gli Africa Bambata con Just Get Up and Dance e il coro con la voce di Talisa, Because the Night.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: versione originale della poetessa della musica rock Patti Smith, questa Because the Night, ripreso dal progetto dei Call con Talisa, prima ancora gli Africa Bambata e Just Get Up and Dance, e DB Boulevard in apertura, bellissima Point of View. Salutiamo anche il nostro Diego Broggio e Monica. Tra un po' ritorniamo con i Typical.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: edizione di Botta da 90 il sabato sera su Radio Company con Mauro Tonello, ed ora da bellissima Sicilia i Typical con The Call Inside, la voce quella di Josh, e subito dopo Carl and Disco Fever.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: disco Fever ai Tipico con The Call Inside, il nostro botta da 90. Ora la storia della musica Capricorn con 20 Hertz ed Alma Matris con la voce di Tania Segura. La sua musica è elettrica.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Alma Mater, Scontania Segura e musica elettrica viaggione l'abbiamo fatto insieme anche a Capricorn con 20 Hertz e tra un po' torniamo con la voce di Blackwood.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Vuoi freschezza? Di più! Vuoi convenienza? Di più! Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati di più. Fino al 28 maggio tanti prodotti da 50 centesimi a 3 euro, come acqua Eva Naturale Fontanone, un fardello da 12 litri a solo 2 euro, o mozzarella cuor di malga da grammi 125x4 a solo 3 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
5: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Su Radio Company, Botta da 90.
7: Music,
1: Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.

Stato 90, il sabato sera con Mauro Tonello, di Giulia la console, dove riportiamo con Peace di Blackwood e subito dopo Nereus Dubwork con la voce incredibile di Daryl Pandy and Feel It.

0: Gary Pioneer su Fiat con il Nereus Dub Work e prima ancora Blackwood and Peace, Wando Project da ballare insieme con King of My Castle ed Unconditional Magic Feet.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Radio Company.
1: Something special for you.

0: Era lui Unconditional, il progetto con Magic Feet e Wando Project con King of My Castle, tra un po' DJ Dado.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it.

0: Mauro Tonello e DJ Nick.
1: Volta 90 suona Coming Back, DJ Dado e Musti con la sua Harmony.
0: Questa è Botta da 90 su Radio Company. I believe it.

0: Sono dunque 5 settimane quelle che vedono nei fortissimi Another e 54 Ultra con Talk to You guardare tutti dall'alto verso il basso, come mi piace dire, quindi numero 1 ancora una volta nella nostra chart. Quanto ci rimarranno ancora? Questa è la domanda, la risposta ve la do subito: non lo so, non ne ho la minima idea. Restate qui con noi, vi aspettiamo anche sabato prossimo ore 22 per godere dei 40 pezzi da ballare più forti della settimana. Nel frattempo saluto e ringrazio Andrea Rossini.
1: Ciao Ferrarino.
0: Grazie Andrea Rossini, buonanotte, buon weekend, naturalmente buona nottata anche a voi, divertitevi, ma fate i bravi. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: This is me, the dance hit. Keep following the beat. A new episode next weekend on Radio Company.
3: Energia 90. Energia 90. The radio show. Inizia il volo notturno. Energia 90, the radio show.
4: Con Paolo Tonello c'è Energia 90 che ritorna il venerdì notte, il sabato in versione rewind, nel nostro weekend. Salve a tutti, salutiamo anche di Genica la console. Il nostro viaggio inizia attraverso i successi marcati anni 90 con i Basic One Nation, la loro Abla Meluna del 98 su No Colors.
3: Radio Company, Energia 90, Energia 90, the radio show.

0: è Davide Naive, tra un po' torniamo con Storm.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company, Energia.
0: Il suono è quello inconfondibile di Energia 90, il venerdì e poi il sabato in versione rewind dopo i fortissimi. Mauro Tonello vi parla in questo istante di Genica la console, ed ora il suono di Storm con Storm, nel 98 su etichetta positiva.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

anno il viaggio attraverso i successi marcati anni 90 continua con Energia 90 e Sonic & Dance, You Spin Me Around su etichetta Nightlight.

0: con SMS ci fermiamo, dopo torniamo con gli ATB.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico.